sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami stressione, ami malumore, che è l'amore. Ami al tempo che passe buscando te, alle virtù che sempre insegnai, a los defectos che occulté, a mis locuras, a